mille traits. Mille traits. Mille traits. Non fra queste contadine, cameriere cittadine, van contesse baronesse,

mille tre, mille tre, mille tre. Non fra queste contadine, cameriere, cittadine, ma contesse, baronesse, marchesine, principesse.